0: aus Freude pur.
1: Hakata?
2: Takata!
1: Nakatasta toka hasta!
2: Hakatanga tu takatanga! Tatong! Matching!

Quante sono le cose che non riusciamo a vedere? Quanti giorni? Quanti mesi? Quanti anni vissuti sulla strada del niente? Io stesso non vedevo nulla. Ignoravo il mondo. Non riconoscevo l'amore. E non vedevo la gente. Il mio popolo, così servile e così triste nelle proprie lacrime amare, fingeva di danzare una danza felice per accontentare il suo giovane principe. Ma il tempo intanto passava e l'aridità del mio cuore bussava così forte, facendosi sempre più sentire, finché un giorno un canto mai udito prima rapì la mia anima, indicandomi di abbandonare il superficiale e abbracciare il senso del profondo.

Fu così che lasciai navigare i miei pensieri. Li lasciai andare alla scoperta del mondo senza più rotte da seguire, perché non esisteva più ragione tra tutto quell'andare e venire, più nessuna ragione nel godere dell'avere. E allora mi chiesi: cos'è mai la vita? E perché tutta questa sofferenza? Perché si nasce? Perché ci si ammala? Perché si invecchia? E perché si muore? Ogni giorno queste domande mi rapivano mente e cuore, sicché con coraggio arrivò il momento in cui confidai a mio padre: sarò colui che scoprirà come debellare le sofferenze della vita. Questo, d'ora in poi, sarà il mio compito supremo, la mia missione.

chiesi a mio padre contro la sua volontà di lasciarmi andare, di poter abbandonare i quattro castelli che mi aveva un tempo regalato, quello della primavera, dell'estate, quello dell'autunno e dell'inverno, lacerandogli il cuore. Spoglio delle vesti di un principe, iniziai così il mio lungo viaggio alla ricerca della perenne felicità e dell'illuminazione. Un viaggio che ancora oggi è un viaggio.